signora Bel Gates vuol venire con me. Andiamo via da tutta questa gente. Per favore, signora Bel Gates. Signora Bel Gates, la prego. Venga con me. Venga.